educata in bene associata ad un'anima, a paugiste e stare di giacarta, a comunione di uat in tecnicità tempantundi, che il decimo sicano in 21 di primo mese a capo in